0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La dosis de música exacta. Te la ponemos
0: en todas partes.
1: Ponte Exa FM 91.7.